0: mi refno. Fuse, fuse, brambe me di bog.
1: I komi ozi. Kivis. Angosa.
0: Anna. Ma vasi ma.